aduna ko mana juli veila, aduna ko mana juli veila. Damo tok badigi jor, tadi tadi nelo jeh.